Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden Chance Lotto. Golden

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti aba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kaye so nibi ti a tin yan na oro ninu imole otito ifiranse grali lati owo abdrushin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abu asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere